0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già innamorato.